0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrato. La notte ti vengo a cercare.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore vuole amore dove gli sguardi parlano, attraverso la luce del cuore. L'amore non conosce colore, non conosce razzismo, non vegeta. L'amore vive, gioisce, ai confini dell'anima.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: È bastato uno sguardo, o un gesto, o un breve colloquio. La loro anima se n'è andata per un istante, per un'ora.

corteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Oggi è lunedì 12 di ottobre 2026, io sono Branco e faccio un po' di oroscopi per questa nuova settimana che spero, auguro voi tutti possa portarvi soltanto bene a voi e alle persone che vi sono care, ma in maniera particolare in questo momento mi è cara la bilancia, perché vive la stagione del proprio compleanno. A voi che siete nati il 12 di ottobre, i migliori auguri. Amici dell'Ariete, la passione amorosa si sveglia da sola, non è che dovete fare tanti esercizi. Toro, e cercate quindi di calmarvi da soli, perché io non posso fare niente se la vostra Venere è così isterica. Vado ai Gemelli, proprietà immobili, aspetti legali importantissimi, rapporti con i fratelli importantissimi. Cancro, ci sono questi momenti durante la settimana che sarete liberi di agire, liberi di amare. Solo poi, alla fine, quando la luna sarà in Capricorno, dovrete un po' riposarvi, perché forse lavorate troppo. Leone, scosse domestiche, diciamo, piccoli terremoti qua e là dove è presente il segno del leone, ma solo oggi, perché già domani sarà un'altra luna. Ecco perché voi siete figli del sole, con la luna non andrete mai d'accordo. Vergine, primo quarto di luna, il giorno 18, vuol dire che anche le vergini di sole di una certa età, non solo le giovanissime, potranno trovare un uomo. Parlo della donna perché luna è donna, ma visto che c'è di mezzo anche Saturno, anche Giove, questo uomo sarà esattamente come volete voi donne, è abbastanza ricco. Vado dalla bilancia. Venere però dice che dovete pretendere più amore, non solo darlo questo amore, bisogna anche avere qualcosa dietro, vi pare? Scorpione, Nettuno crea un'atmosfera romantica. Miei cari scorpioni, che lunedì sembra domenica. Auguri, spero vi vada bene. Sagittario, questa luna ottobrina è la luna zuccherina, ma non preoccupatevi per il successo, ci sarà. Se appassionati delle carte, giocate un po'. Capricorno, quale verità vi interessa oggi? Se avrete soldi, se avrete successo, ma voi siete nati già ricchi, siete già nati con il successo, qualche volta però lo rovinate da soli. Attenti oggi, non rovinatevi da soli. Vado all'acquario, io dico semplicemente è la cosa migliore, universo, e voi acquario siete figli dell'universo, quindi ascoltate oggi la mia previsione, fate una bella visita medica se non vi sentite bene. Pesci, concedetevi stasera una serena pausa, dopo però che avrete lavorato e faticato tutto il giorno. Una volta recuperate le forze fisiche, già stasera appuntamento straordinario in amore. Queste le nostre previsioni, adesso buon proseguimento, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, mi sembra, ascoltate, di grande attualità. L'ha detto un grande avvocato italiano, Franco Coppi. Un mio maestro diceva che l'Italia è la culla del diritto. ma che a forza di stare in culla si è addormentata.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Canzoni d'amore.

0: Dopo il weekend, ripartire, ringranare la marcia non è facile, però noi insieme ci proviamo ad affrontare questa nuova settimana insieme con il sorriso, partendo come sempre con calma dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda San Serafino da Montegranaro, frate cappuccino vissuto tra il 5 e il 600, venerato per la sua carità verso i poveri. E noi ovviamente facciamo gli auguri a chi porta questo nome, ma anche a chi è nato oggi. Buon compleanno! E vediamo un po' chi di famoso nasceva di 12 ottobre. Tanti auguri a Hugh Jackman, che dopo la separazione dalla moglie ha ritrovato l'amore con Sutton Foster, sua vecchia compagna di palcoscenica a Broadway, e noi ovviamente siamo felici per loro. Poi buon compleanno a Luca Carboni, una delle voci davvero più amate, anche più riconoscibili se vogliamo, della nostra musica italiana, e auguri a Massimo Ghini, attore romano Doc. E infine ricordiamo due grandi nomi della cultura italiana: Luciano Pavarotti, Big Luciano, uno dei tenori più popolari di sempre, e Eugenio Montale, nato nel 1896, premio Nobel per la letteratura, insomma tra i più grandi poeti del Novecento italiano. E chiudiamo con un fatto da ricordare: era il 12 ottobre del 1810 quando a Monaco di Baviera, in occasione del matrimonio tra il principe Ludwig e Teresa di Sassonia Hildburghausen, non so se l'ho pronunciato bene, nasceva l'Oktoberfest. Questo invece lo so dire molto bene: la festa della birra più famosa al mondo. Quindi stasera direi che abbiamo una scusa in più per stappare una buona birra.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: In ogni pozzo e dentro di noi c'è una bella donna annegata, una donna annegata che non vuol morire, e non so neppure cosa significhi.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Elisa con Broken su Dimensione Suono Soft. Siamo quasi già alla metà di ottobre ed è tempo di accendere i riscaldamenti, o almeno sulla carta. Poi di fatto il clima è ancora quello che è, e infatti si è deciso, almeno a Milano, che i riscaldamenti si potranno sì accendere dal 15, ma con orario ridotto almeno fino al 30 di ottobre. E tutto dipenderà ovviamente dal clima. E per sapere oggi che giornata ci aspetta, lo scopriamo insieme tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ehi tu! Dico a te!
3: Sì, tu! Sei under 35!
4: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
3: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%!
4: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
13: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
14: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
15: Sei andata a una sagra?
14: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
15: E si mangia?
14: No, ma ti sazi di sconti.
15: Brico Ok. Se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
16: Brico Ok, più vicino a te.
14: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
17: Fino al 9 novembre al centro Brianza, scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari.

0: visite guidate in realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
3: Tempo variabile sul Piemonte e sulla Lombardia nel corso della giornata di lunedì, con delle nubi a tratti compatte sulle pianure e la possibilità sulla bassa Lombardia di qualche debole piovasco. Sul Piemonte invece le nuvole insisteranno solo al mattino, poi saranno in rapido diradamento. Temperature massime tipicamente autunnali con valori intorno ai 20-21 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che anche martedì il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati comunque sull'app di Trebi Meteo.

0: Achille Lauro con Amor su Dimensione Suono Soft. Tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo di panni stesi dentro casa, perché succede spesso che l'autunno piove e quindi dove li stendiamo i panni se non abbiamo un'asciugatrice? Però ovviamente ci sono delle controindicazioni, tipo che non si asciugano mai e che rimangono poi con quell'odore di umido non proprio buono all'olfatto. Ecco, tra poco qualche trucchetto per evitarlo.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. La pioggia dei giorni scorsi, che finalmente è passata, ci ha lasciato però magari un umore un po' appesantito e ha lasciato magari anche un po' di odore di umidità in casa, perché magari abbiamo steso i panni per forza dentro casa se non abbiamo un'asciugatrice e c'è rimasto quell'odorino lì. Perché il problema qual è se uno non ha un'asciugatrice? Che quando lava per esempio gli asciugamani, che trattengono tanta acqua, li stende in casa e dopo 24 ore sono ancora lì tutti belli umidi, e che poi anche quando sembrano asciutti continuano a puzzare un po' di umidità. E allora, prima di arrendersi e comprare un'asciugatrice, c'è qualche trucchetto che possiamo mettere in pratica. Tipo, il primo segreto sta nella lavatrice. Se l'etichetta degli indumenti, degli asciugamani ce lo consente, facciamo una bella centrifuga energica anche fino a 1200 giri, così eliminiamo più acqua. Poi, quando stendiamo, ovviamente niente asciugamani piegati a metà, andrebbero messi tutti belli stesi, aperti, non ammassati uno sull'altro, ovviamente, perché così circola più aria. E poi, se abbiamo un deumidificatore, ecco, questo è il momento di tirarlo fuori. Oppure basta anche un semplice ventilatore, quello può aiutare a far circolare più aria. Però attenzione, perché la puzza non dipende soltanto dal fatto che fuori piove, può essere colpa anche di troppo detersivo, troppo ammorbidente, oppure di una lavatrice che ha bisogno di essere pulita. E quindi, ecco, prima di arrenderci all'asciugatrice, ricordiamoci: centrifughe alte, stendere bene senza appallottolare e non esagerare con i prodotti, che magari uno non ci pensa, ma è così. Questo può prevenire l'odore di umido che rimane sui nostri vestiti, in particolare sugli asciugamani.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Questa versione di Harry Nilsson di Everybody's Talking, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft, uscì un po' in sordina, non fu molto calcolata. Poi venne scelta come colonna sonora di un film con Dustin Hoffman popolarissimo, che è Un uomo da marciapiede, e scalò le classifiche di tutto il mondo e arrivò a vincere addirittura un Grammy Award.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su Nissan.

0: L'Assemblea Generale di Assolombarda e parteciperà anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 5 intossicati, di cui 4 trasportati in ospedale. Questo è il bilancio di un incendio che è divampato nel pomeriggio di ieri al piano terreno di un edificio di via Bottoni. Siamo alla periferia sud di Milano. Trasporti pubblici e BRT a Bergamo. Da oggi cambiano gli orari, corse più lunghe, ATB adegua i tempi di percorrenza dopo il monitoraggio del servizio fino a 5 minuti in più nelle ore di punta. Lo sport, il calcio, la Serie A, la sesta si chiude oggi con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese, ieri Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, in parità 1-1, due gare, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juve, con lo scontro quasi fisico tra i due allenatori Spalletti e Pisacane. Tra le altre notizie, è morta a Milano Vilma De Angelis, cantante, attrice e conduttrice, aveva 96 anni, ci risentiamo tra circa un'ora.
1: Proseguiamo questa sveglia insieme di lunedì 12 ottobre qui su Dimensione. Sono Soft, ciao da Laura Buono. C'è una stazione della metropolitana che non sarà più soltanto un luogo di passaggio a Milano, ma diventerà una stazione a misura di bambino. Sarà la fermata Gerusalemme della linea Lilla M5, quella che porta all'ospedale pediatrico Buzzi. Ecco, quella stazione si trasformerà nella stazione proprio dei bambini e delle bambine grazie a un progetto artistico pensato per rendere più accogliente, più inclusivo il percorso di questi piccoli pazienti e delle loro famiglie. E quindi il progetto prevede di rivestire artisticamente circa 1700 metri quadrati di superfici interne della stazione. E c'è anche un altro dettaglio interessante, che questo allestimento resterà per 5 anni e non comporterà nuove spese per il comune. Perché a volte, dai, basta anche un qualcosa di diverso che faccia nascere un sorriso sulla faccia di questi bambini che vanno in ospedale, che vale la pena di essere realizzato. Ecco, quindi mi sembra una bellissima idea, complimenti a chi l'ha pensata e adesso non vediamo l'ora di vederla realizzata.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Se tu vedessi come mi guardi, come sorridi, come ti muovi, sapresti perché ti amo.

0: Come un pittore cantano i Modà e le Arabe de Palo su Dimensione Suono Soft. E io direi che come un pittore noi adesso dobbiamo scegliere con quali colori dipingere la nostra giornata, perché molto dipende da noi, però qualcosa dipende secondo me anche dal tempo, delle sfumature ce le mette il clima. E allora sentiamo tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo che giornata sarà oggi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
5: Mica male.
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni.

0: Occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
1: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
2: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
3: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
2: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
2: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
5: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
6: Tanti sconti con offerta finanziaria.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
6: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
5: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
5: Pandina Hybrid da 12.490.
6: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
7: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
8: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
9: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
11: Questo non è un discorso di laurea. Non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso. Perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
12: Cupra Raval. Tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
13: Da Lombarda Motore, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
14: È arrivato il sottocosto d'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Bauletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
15: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
16: Basta che sia Juke.
17: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba.
15: Tranquilli, intendeva l'offerta.
17: Anche sabato e domenica.
18: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
19: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
20: Tempo variabile sul Piemonte e sulla Lombardia nel corso della giornata di lunedì, con delle nubi a tratti compatte sulle pianure e la possibilità sulla bassa Lombardia di qualche debole piovasco. Sul Piemonte invece le nuvole insisteranno solo al mattino, poi saranno in rapido diradamento. Temperature massime tipicamente autunnali con valori intorno ai 20-21 gradi a Milano e a Torino. Vi anticipo che anche martedì il tempo sarà ancora variabile. Restate aggiornati comunque sull'app di Trebimeteo.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

It's so easy to fall in love di Olivia Dean su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Tra poco un nuovo appuntamento Good Life in cui capiremo perché evitare di fare degli spuntini notturni prima di andare a dormire, che non ci fanno bene e non fanno bene soprattutto al nostro fegato.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione, sono Soft. Sei uno di quelli, di quelle che dopo cena resistono a tutto tranne che alla tentazione di aprire il frigorifero prima di andare a dormire? Ecco, attenzione, te lo dico, perché secondo una nuovissima ricerca a risentirne potrebbe essere il nostro fegato anche. C'è uno studio che è appena stato pubblicato su tanto di rivista scientifica che ha analizzato le abitudini alimentari, pensa, di oltre 200.000 persone e ha trovato un'associazione proprio tra il mangiare a tardanotte e un rischio più alto di sviluppare malattie del fegato. Attenzione però, si parla di correlazione, non della prova che uno spuntino notturno provochi direttamente queste patologie. Però mangiare a tardanotte andrebbe evitato comunque, perché il nostro fegato segue il nostro orologio biologico, cioè segue i ritmi circadiani, e quindi mangiare quando ci si dovrebbe preparare per andare a dormire potrebbe interferire con questi equilibri. Quindi la prossima volta che il frigorifero ci chiama a mezzanotte, ecco, magari fermiamoci un secondo a riflettere. Ci serve così tanto sgranocchiare qualcosa? È più una voglia o una necessità? Perché se possiamo farne a meno, facciamone a meno e evitiamo di appesantire

0: Così il nostro fisico, il nostro fegato in particolare, che ci ringrazierà, perché lui a quell'ora mette proprio il cartello, fuori servizio e non ne vuole sapere. Quindi evitiamo di appesantirlo.
1: Dimensione suono soft.

0: Luciano Ligabue con Ho messo via su Dimensione Suono Soft, che ci aiuta a mettere via un'altra ora di Sveglia Insieme. Anche la seconda ora è andata, adesso ci rimane l'ultima da iniziare subito dopo aver ascoltato le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è mia fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
11: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
12: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
13: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
12: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. HS, istitutogiglio.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Una buona giornata dalla redazione, buono lunedì da Fabrizio Gaias, pendolare l'indagine di Istat e Polis. Milano con il grado di attrattività per lavoro e studio tra i più alti d'Italia, ogni giorno in città entra 1 milione di persone, tanti anche da fuori provincia. Alle 10.30 di oggi al Teatro Dal Verme a Milano l'Assemblea Generale di Assolombarda, partecipa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Calcio Serie A, la sesta, si chiude oggi con Atalanta Venezia e Torino Udinese, ieri Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, in parità 1-1, due gare, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus, con lo scontro in questo caso quasi fisico tra i due allenatori Spalletti e Pisacane. La giornata sportiva

0: Ico, 5 posti di Milano che in autunno cambiano completamente faccia. Il primo è la Biblioteca degli Alberi a Porta Nuova, qui tra querce, betulle, pioppi, peri ornamentali. Questo posto si trasforma davvero in una tavolozza di gialli e rossi in questo periodo, con il bosco verticale sullo sfondo, una meraviglia. Poi c'è il grande classico, Parco Sempione, il laghetto, il castello sforzesco, l'Arco della Pace e i tappeti di foglie un po' ovunque. E se sali sulla Torre Branca hai anche una vista spettacolare sulla città colorata d'autunno. Poi c'è un posto che sembra quasi impossibile da trovare nel centro di Milano, che è l'Orto Botanico di Brera. Qui entri e improvvisamente spariscono traffico, rumore, gente. Mezz'ora qui e sembra di aver fatto una mini vacanza. E poi, per chi ha bambini, ma anche per chi semplicemente ama passeggiare, ci sono i giardini Indro Montanelli, con questi alberi enormi, foglie dappertutto, e magari una pausa tra un museo di storia naturale e il planetario. E poi, naturalmente, non si possono non citare i Navigli e la Darsena. Qui l'autunno non lo fanno tanto le foglie quanto la luce, c'è questo tramonto spettacolare sull'acqua che non si può perdere, secondo me. Insomma, di idee per vedere l'autunno anche restando in città ce ne sono tantissime. Tocca solo organizzarsi e scegliere quando dedicare un po' di tempo ad ammirare l'autunno in città.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ora che sono sola e con tanti amori finiti alle spalle, mi rendo conto di quanto tu mi hai davvero amato.

si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Other Side of the World su Dimensione Suona Soft, ma noi tra poco non andremo dall'altra parte del mondo, faremo di più, andremo tra le stelle e ci porterà come sempre per mano, ci trascinerà per mano verso l'alto, verso le stelle, il nostro mitico Branco.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio, è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno, rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Suzuki.
4: Nuova Suzuki e Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Gamma Vitara da 22.950 euro.
6: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali e leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio Concorrenzo e Milano.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 60.

0: 43. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: La modalità vacanza è terminata.
2: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
3: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
6: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
5: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
6: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
7: Autorigoldi.
8: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
9: Dimensione suono soft.

0: Cosa?
1: Ho davanti.
0: Non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace.
0: Non riesco a capire. Dove vorresti andare?
1: Vuoi andare a dormire?
0: Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.

0: Giorgia con Gocce di Memoria su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti? Direi di sì. Se non sei pronto o pronta, fermati un attimo, alza il volume, concentrati e ascolta quello che ha da dirti Branco, perché i suoi consigli sono sempre preziosissimi, specialmente quando è lunedì e tocca affrontare tutta una settimana. E allora ascoltiamolo segno per segno.
1: Oggi è lunedì 12 di ottobre 2026, io sono Branco e faccio un po' di oroscopi per questa nuova settimana che spero, auguro voi tutti possa portarvi soltanto bene a voi e alle persone che vi sono care, ma in maniera particolare in questo momento mi è cara la bilancia, perché vive la stagione del proprio compleanno. A voi che siete nati il 12 di ottobre, i migliori auguri. Amici dell'Ariete, la passione amorosa si sveglia da sola, non è che dovete fare tanti esercizi. Toro, e cercate quindi di calmarvi da soli, perché io non posso fare niente se la vostra Venere è così isterica. Vado ai Gemelli, proprietà immobili, aspetti legali importantissimi, rapporti con i fratelli importantissimi. Cancro, ci sono questi momenti durante la settimana che sarete liberi di agire, liberi di amare. Solo poi, alla fine, quando la luna sarà in Capricorno, dovrete un po' riposarvi, perché forse lavorate troppo. Leone, scosse domestiche, diciamo, piccoli terremoti qua e là dove è presente il segno del Leone, ma solo oggi, perché già domani sarà un'altra luna. Ecco perché voi siete figli del sole, con la luna non andrete mai d'accordo. Vergine.

0: primo quarto di luna, il giorno 18, vuol dire che anche le vergini di sole di una certa età, non solo le giovanissime, potranno trovare un uomo. Parlo della donna perché luna è donna. Ma visto che c'è di mezzo anche Saturno, anche Giove, questo uomo sarà esattamente come volete voi donne, è abbastanza ricco. Vado dalla bilancia. Venere però dice che dovete pretendere più amore, non solo darlo questo amore, bisogna anche avere qualcosa dietro, vi pare? Scorpione, Nettuno crea un'atmosfera romantica. Miei cari scorpioni, che lunedì sembra domenica. Auguri, spero vi vada bene. Sagittario, questa luna ottobrina è la luna zuccherina, ma non preoccupatevi per il successo, ci sarà. Se appassionati delle carte, giocate un po'. Capricorno, quale verità vi interessa oggi? Se avrete soldi, se avrete successo, ma voi siete nati già ricchi, siete già nati con il successo, qualche volta però lo rovinate da soli. Attenti oggi, non rovinatevi da soli. Vado all'acquario, io dico semplicemente è la cosa migliore, universo, e voi acquario siete figli dell'universo, quindi ascoltate oggi la mia previsione, fate una bella visita medica se non vi sentite bene. Pesci, concedetevi stasera una serena pausa dopo però che avrete lavorato e faticato tutto il giorno. Una volta recuperate le forze fisiche, già stasera appuntamento straordinario in amore. Queste le nostre previsioni, adesso buon proseguimento, ci sentiamo anche domani. Pensiero delle stelle, mi sembra, ascoltate, di grande attualità. L'ha detto un grande avvocato italiano, Franco Coppi. Un mio maestro diceva che l'Italia è la culla del diritto, ma che a forza di stare in culla si è addormentata.
1: La radio del benessere. La radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: fine di una storia d'amore, in questo caso particolare finita per mancanza di comunicazione ma anche mancanza di spontaneità, cioè quando tutto finisce bisogna rendersene conto e poi andare avanti. Giudizi universali di Samuele Bersani su Dimensione Sono Soft. Prima di salutarci tra pochissimo voglio intanto ricordarti che ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto e solo fino al 31 ottobre questa analisi è in promozione a 39,90 € invece di 89. Però attenzione perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito tu il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita il sito istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Ed eccoci qui arrivati ai saluti. Anche oggi ce l'abbiamo fatta, la sveglia temuta del lunedì è superata, è andata, è finita e adesso possiamo rilassarci, direi, perché il più è fatto. O forse no, anche la mattinata ti spaventa, non ti preoccupare perché adesso arriva la compagnia di Francesco Cavuoto fino alle 13 e vedrai che anche la mattinata sarà tutta in discesa. Io ti auguro un ottimo lunedì e se vuoi noi ci risvegliamo insieme anche domani mattina. Io dalle 6 puntuali sono qui ad aspettarti fino alle 9. Raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5 con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
11: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
10: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi, allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
12: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
13: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometro zero a 16.900 euro in pronta consegna.
14: Anche senza finanziamento.
13: Ma dove?
14: Da Auto Chioda.
13: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
15: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Una buona giornata dalla redazione da Fabrizio Gaias. L'indice di sicurezza in Italia, l'annuale classifica del Sole 24 Ore sui dati del Viminale, c'è un calo dell'1,8% delle denunce di reato dopo 4 anni di crescita. La classifica ha un po' di invariato. Milano, Firenze e Roma sono le città con più denunce, seguite da Bologna, Torino e Rimini. Più colpite le grandi città per l'evidente richiamo di turisti e pendolari. E in effetti pendolari, l'indagine Istat, Milano è la città con il grado di attrattività per lavoro e studio tra i più alti d'Italia. Ogni giorno entrano 1.000.000

0: Beh, che siamo arrivati quasi a metà già di questo mese e sì, siamo in pieno autunno, ma va tutto bene. Io sono Francesco Cavuoto, per le prossime 4 ore, se ti va, stiamo insieme con I Segreti in Tavola, con Le Good Life, con Travel Experience, I 100 secondi di Enrico Mentana, la nostra informazione, le grandi voci del cinema e ovviamente la nostra playlist iconica con i nostri successi soft di ieri, di oggi e di domani. Ne abbiamo uno di ieri, lo vuoi ascoltare? Ti va? E allora iniziamo subito questa nuova ora con, prima però ascoltiamo un dolcissimo Aforisma d'amore, che è interpretato dai grandissimi doppiatori del cinema. Ascoltiamolo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere, ma ogni volta che ride mi innamoro io.

0: Eros Ramazzotti, Stella Gemella, in questo lunedì, dai, che inizia una nuova settimana in compagnia della tua radio del benessere. Tra poco la radio dei viaggi insieme a Travel Experience e Beppuzzo Pellegrino.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: La modalità vacanza è terminata.
4: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
5: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
8: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
9: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
8: Foton, i solidi pick-up.
9: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
8: Changan, le auto super tecnologiche.
9: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
8: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
13: Renault.
14: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
15: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
16: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
17: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai

0: Professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash and Carry Migros. Professione Oreca.
1: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual motor, dual desire.
1: Gamma Vitara da 22.950 euro.
3: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
5: Questo non è un discorso di laurea, non lo è affatto. Tutto quello che abbiamo imparato va ben oltre queste mura. Ecco perché oggi non è la fine di un percorso, perché non si smette mai di imparare. È la strada che insegna tutto.
6: Cupra Raval, tua da 27.000 euro, con cerchi in lega da 18, infotainment da 12,9 pollici e videocamera posteriore. Offerta valida fino al 31 ottobre. Vieni a scoprirla nel nostro Cupra Garage.
7: Da Lombarda Motori, Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
8: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio del benessere.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

0: Fantastica canzone di Raf, si chiama Infinito. L'infinito che lui, secondo me, non so se l'ha scoperto tutto, ma secondo me ci è arrivato molto vicino. Sto parlando di Beppe Pellegrino. Non ci sono posti sconosciuti per lui su questo pianeta, almeno. Vai Beppe.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Amici, buongiorno. Immaginate oggi di essere ancora una volta in mezzo al deserto e di vedere all'improvviso una laguna circondata da palme. Sembra un miraggio, invece no. Siamo a Aucacinha, in Perù, ed è una foto reale, è un'immagine vivissima e bellissima. Siamo vicino alla città di Ica, in Perù. È un'oasi naturale circondata da enormi dune di sabbia e qui, ed è per quello che vengono molte persone a vedere, il paesaggio è incredibile. Acqua, palme, sabbia dorata e un cielo che sembra non finire mai, ma il colore del cielo è quello strano. È un blu cobalto a qualsiasi ora del giorno, la mattina fino al tramonto, un blu incredibile. Poi pensate di salire su una duna, guardare il piccolo villaggio dall'alto e poi scendere a bordo di un sandboard, che sono quelle tipo dei surf da sabbia. È bellissimo, no? Qui il deserto diventa anche un luogo di avventura, con escursioni nelle macchinette, la Bud Spencer, di un buggy, discese sulla duna con gli sci, con altri mezzi che non so bene come chiamare. La cosa che ti affascina quando sei qui è la storia di questa oasi. Vediamo un po', vi racconto questa leggenda locale. Si narra che sarebbe stata una principessa che si fermò a riposare vicino a una laguna. La leggenda racconta che anche le palme sarebbero nate dai suoi capelli. Che fantasia. E quando pensi a Ucacina ti viene da sorridere, insomma, un po' per la leggenda, un po' perché il luogo sembra quasi impossibile, ma proprio per questo, secondo me, è una delle meraviglie più curiose di questo pianeta. Bellissimo. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Zucchero e Diamante, Dimensione Suono Soft, canzone che chiude la nostra prima ora in questo inizio settimana. Tra poco l'informazione e poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Da 25 anni con ING. Puoi.
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89 euro. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
10: Allegrisa, Allegrisa, ti inseguono i federali di Mendrisio e alla folla velocità di 64,5 km devi centrare il bus del garage per nasconderti e hai paura di grattare? La soluzione è una sola, precisa.
9: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm in poche ore senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. L'indice di sicurezza in Italia, l'annuale classifica del Sole 24 Ore sui dati del Viminale, calo delle denunce di reato dopo 4 anni di crescita. La classifica ha un podio invariato: Milano, Firenze e Roma sono le città con più denunce, seguite da Bologna, Torino e Rimini, più colpite le grandi città per l'evidente richiamo di turisti e pendolari. Un 35enne italiano è stato arrestato a Milano per un'attentata rapina commesse ai danni di farmacie nell'agosto scorso in città. Alle 10.30 di oggi, al Teatro Dal Verme di Milano, l'Assemblea Generale di Assolombarda, partecipa anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il calcio, la Serie A, la sesta, si chiude oggi con Atalanta-Venezia e poi in serata Torino-Udinese, ieri Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, in parità 1-1, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juve. Chiusura ex Ilva entro il 15 novembre, oggi lo sciopero di 24 ore negli stabilimenti del gruppo, corteo in direzione della prefettura per i lavoratori di Genova con la sindaca Salis. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavoto e da Dimensione Suono Soft. Sai qual è uno dei modi più veloci per rovinarti una giornata? Decidere esattamente come deve andare, a che ora uscire, quanto impiegare, cosa riuscire a fare, e poi arriva ovviamente la realtà, soprattutto in città come Milano, che evidentemente non ha ricevuto il nostro programma, ma ne parliamo tra pochissimo all'interno.

0: Hai programmato la tua giornata dall'inizio alla fine? Sei come me, hai un po' di mania di controllo, hai fatto molto male. Tra poco ti spiego anche il perché all'interno delle Good Life. Magari oggi impariamo qualcosa di nuovo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posti in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello! Sei

0: Andata una sagra?
1: Meglio, sono andata in Brico Gay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
0: E si mangia?
1: No, ma ti sazi di sconti.
2: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brico Ok, più vicino a te.
1: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Fino al 9 novembre al centro Brianza scopri le meraviglie del mondo marino. 4 oceani, 8 aree tematiche, oltre 100 esemplari tra visite guidate e realtà virtuale. Vivi l'esperienza. Info su centrobrianza.com.
6: Ehi tu, dico a te.
7: Sì, tu,
6: sei under 35.
8: Da Autorigol di Volkswagen Milano essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
6: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
8: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
9: Autorigoldi!
10: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
11: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
12: Tanti sconti con offerta finanziaria.
13: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
14: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
15: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
16: Jeep Avenger benzina da 18.990.
17: Pandina Hybrid da 12.490.
18: Solo da Denikar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
19: Denikar.it.
20: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
21: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio Concorrenzu e Milano.
22: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dinazione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Una buona mattinata. Oggi è la giornata mondiale della frustrazione. È il 12 di ottobre, che quest'anno cade di lunedì. E quale momento migliore per parlare della frustrazione? Che generalmente è esattamente quel concetto tra quello che abbiamo in mente di fare in una giornata, in una settimana, e quello che poi realmente riusciamo a fare, e ci sentiamo frustrati perché le aspettative vengono ovviamente disilluse, disattese. Tipo per esempio, no? Appuntamento alle 10, l'altro arriva alle 10:15. Noi abbiamo già costruito un intero processo nella nostra testa, poi arriva e dice: scusa, ho bucato una gomma, e dobbiamo improvvisamente smontare tutta l'accusa. Ma del resto, per esempio, un lunedì qualsiasi potrebbe essere così: esci con 10 minuti di anticipo, c'è il traffico, il parcheggio introvabile, arrivi in ritardo, entri in ufficio, computer che decide di aggiornarsi in quel momento, e tu alle 9:15 hai già litigato con 3 oggetti e 2 concetti astratti. E il bello è che ogni contrattempo poi si somma al precedente, e alla fine basta invece una sciocchezza per esplodere. Secondo me la cosa che noi possiamo fare è fermarci qualche secondo per capire se quella cosa, e riconoscere intanto la frustrazione, ma che cosa possiamo fare in sostanza concretamente per reagire a questa frustrazione. Se serve, per esempio, fai una breve pausa oppure una camminata. Obiettivo è evitare che 5 minuti storti si prendano in ostaggio tutta la giornata, perché ci sono delle cose che a un certo punto ci dobbiamo arrendere all'evidenza. È inutile stare nel traffico, sapere che si arriverà in ritardo perché il navigatore ti dice che in quella posizione finale arriverà dopo 30 minuti, e stare lì 20 minuti a suonare il clacson. Quindi questa cosa non solo aumenta la tua rabbia e la tua frustrazione, consuma la batteria della macchina con buona probabilità, e rompe anche le scatole, diciamolo. E le macchine rimarranno sempre lì, non ci sarà nessuna evaporazione nel frattempo. Quindi la prossima volta, quando qualcosa va storto, prova a mollare un po' la presa, perché la vita ha una pessima abitudine: continua a fare comunque di testa sua. E la prossima volta, se nella lista di cose da fare del lunedì, su 18 che ne hai programmate, te ne vengono bene soltanto 9, perché poi il tempo è quello che è, la prossima volta la lista falla da 8, perché 18 sarà veramente un obiettivo molto difficile da raggiungere. Buona giornata, buon lunedì, facciamo un respiro. Questa è Dimensione Suono Soft.
1: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Il Luna Pop con qualcosa di grande, dimensione suono soft. Ancora buon lunedì 12 ottobre da Francesco Cavoto. Un'altra ora è volata, in realtà la prima metà di questa mattinata. Tra poco l'informazione, i 100 secondi di Enrico Mentana e poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola. Ottobre è il mese della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 31 ottobre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 100

0: 34 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
7: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometro zero a 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da Autochioda.
8: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, buon lunedì da Fabrizio Gaias. Indice di sicurezza in Italia, l'annuale classifica del Sole 24 Ore sui dati del Viminale. Calo delle denunce in Italia dopo 4 anni di crescita, la classifica è un po' di invariato. Milano, Firenze e Roma le città con più denunce di reato, seguite da Bologna, Torino e Rimini. Un 35enne italiano è stato arrestato a Milano e ritenuto responsabile di una rapina e di una tentata rapina ai danni di farmacie nell'agosto scorso. Al Teatro Dal Verme di Milano oggi l'Assemblea Generale di Assolombarda, partecipa anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Calcio Serie A, ieri Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna è finita 1-2, in parità 1-1 Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. La sesta si chiude oggi con Atalanta Venezia e Torino Udinese. In Sardegna, speleologo bloccato in una grotta a 10 metri di profondità, sono in corso da ore le operazioni per salvarlo. Nel Bellunese, in gravi condizioni, un escursionista romano. Nel Lecchese, escursionista di 72 anni, muore sulla griglia per una caduta, forse causata da un malore. Ci porta invece in America Enrico Mentana.
10: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
12: Oggi 12 ottobre è il giorno della scoperta dell'America e noi cronisti del nostro tempo dobbiamo riscoprire l'America tutti i giorni a seconda di come si sveglia Trump. Ed è questa la questione che purtroppo, mettendola soltanto in tono semiserio, angoscia in realtà l'Occidente, perché come sappiamo negli ultimi giorni c'è stata un'infilata di notizie, quella terrificante dell'esecuzione in diretta di un condannato a morte in streaming, quella dell'attacco alla Corte Penale Internazionale con l'annuncio di sanzioni nei confronti dell'organizzazione dopo la scelta del Nobel per la pace. Una scelta, certo, che come tutte le scelte può essere discussa, ma non messa a confronto con la meraviglia che sarebbe stata la scelta di Trump come premio Nobel per la pace, visto che ancora tutto il mondo sta pagando le conseguenze dell'attacco sferrato da Trump e da Netanyahu contro l'Iran alla fine del febbraio scorso, la guerra che è tuttora appunto